0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Macarena de Jerez por Fandangos, a la guitarra Parrilla de Jerez, en la Peña Flamenca La Buena Gente, 1992.

0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Tiento, La Tomasa, al toque Pedro Bacán.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Vamos a escuchar El Polo en la voz de Manuel Romero con la guitarra de Uris El Rizos.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Montse Cortés por rumbas con la guitarra de Adolfo Jiménez.